0: e io come tutti sono soggiogato. Basta da te speciale, la gente normale che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo io, prima ballerina, tissimo io, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijepo.